don zan fon sa l'opportunite a koz se zot ki pe shape sa future li men. Nou anvi don zot sa l'espace pou grandi avek tout l'opportunite pou zot kapab devlop zot abilite.